0: alleluia, alleluia.
1: Taina che voi ci potete fare di viaggi tra i ventri e per i grandi centuati e per i giorni di asca da giusto e per
2: noi. Ma per parato, forse altri vinte ci aveva maturato di me lo stece che le vincere sta alleluia, alleluia.
3: Noi care per il tuo taina che voi ci potete fare di viaggi tra i ventri e il suo da cantare a luce. Ma per il viaggio a me asca, appunto di
0: me. Ma per parato, forse altri vinte ci aveva maturato di me lo stece che le vincere sta alleluia, alleluia.

Sorella, cosa dici? Io sono stordita dallo spirito infernale di tal ragazza, ma credimi che è una pazza. Mi pare che siamo in caso di seguire i suoi consigli. Certo, se tu pigli pel rovescio il negozio, anzi, io lo piglio per il suo vero dritto. Non credi tu te che tu per due giovani avrai promesse scuse il farmi queste cose? E la non dice che facciamo alcun male?

0: immaginatevi te, sorella mia.
1: Questo è vero.
0: Dunque fammo tu.
1: Ma non voglio aver colpo se buon asciutto.

Accorrete al giardino le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte,

0: dalla testa alle piante.
1: Amore che le membra, vero amante.
2: Ma brave, incoraggiteli.
3: Portate i brini del cuore, quel che provate.
4: Nota, ma...
1: Anzi, madame.
0: Parla pur tu.
5: Mamò, parla pur tu.
0: Ecco del diavolo. Lasciamo tali smorfie del secolo passato. De Spinetta, terminiamo questa...

0: caldetta, anzi che no.
1: Che vezzosi arboscelli!
2: Certo, certo, son belli, han più foglie che frutti.
1: Quei viali, come sono le chiavi, volete passeggiare?
0: Sono pronto a Clara, ad ogni vostro cenno.
1: Grazie.
0: Ecco te la quattresima.
1: Come mi vedete

0: Mangiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè.
0: Che cosa vedi?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi pare di morire.
0: Ma non verrà niente. Saranno prima su di me le menche le veste.
1: Ah, che un veleno assai più forte. Io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
0: Salvi, devo calino! Fatemi un po' pazzesco!

0: sono ancora fedele.
1: La compagnia Vacilla mi spiace, ma impegnate l'onore di soldati. Guarda!
0: Per pietà!
1: Son nostro! Che ne ti accada!
0: Mi pare di
1: morire! Morremo insieme, amorosa, mi aspere! Accettare!

0: amico. Abbiamo vinto.
1: Mambo, un tempo.
2: Una cinquina, amico. Fior di ligi e la modestia in carne. Pura come colomba al suo caro Guglielmo. Ella si serva. Mi riscaccia superba, mi maltratta, mi fugge. Testimonio rendendomi messaggio. E una femmina senza paraccio.
1: Bravo tu, bravo io, bravo la mia Penelope. Lascia un po' che io ti abbracci, persi felice augurio. Oh mio fido Mercurio.
2: E la mia sorella, come sei riportata,

0: Udite, fior di ligi a Guglielmo si conserva fedel, e Dorabella infedel a voi fu.
1: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ci pare che a una sposa mancar possa un Guglielmo. Un piccolo calcolo, non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi. Tu vedi, amico, è un poco di più. Certo.
0: Anch'io lo dico.
2: Intanto mi darete 50 cecchi detti.
0: Volontiari. Pria però di pagar, che facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza. Infin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di far quel ch'io dirò. Venite,

0: certa che non muoiano in guerra i nostri vecchi amanti. E allora entrambe resteremmo le mani piene di mosche. Tra un ben certo e un incerto ci sia più grande vaglio.
1: Si contorneranno,
0: si toleranno, lor danno. Noi saremo a lor moglie. Noi saremo lontani mille miglia. Ma non so come mai si può cangiare.

0: ecco abbastanza, ma neppur non temer.
1: Eccomi! Se il cavallo di posta voleva un servo ordinare e glielo avendo di parlare con lei,
2: sarà servita! Questa donna mi pare

0: Amore, amore, cosa venuto? Cosa sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
2: Mi tenere la barba, mi graffiare la pelle e darei con le corna entro le stelle! Quella fior grigi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, ritorno, assassina, furbante, ladro, guadagna!
0: Lasciamolo sfogar!
2: E ben,
0: com'è?
2: La tua fior grigi!
0: La mia fior?
2: Fior di diavolo! Che strozzele prima e dopo me!
3: Tu vedi bene! Fanno delle differenze in ogni cosa, un poco di più merto.
0: Ma cessa, cessa di tormentarmi. Ed una via piuttosto studiam di castigarle sonoramente.
3: Io so qual è. Sposarle.
0: Ma vorrei sposar piuttosto la barca di Calonte.
2: La grotta di Vulcano.
0: La porta dell'inferno.
3: Restate celibi in eterno.
2: Mancheranno forse donne ad uomini come noi.
3: Dunque abbondanza
2: son altro. Ma l'altre che faranno se ciò fer queste?
3: In fondo voi le amate queste vostre cornacchie spennacchiate.
0: Oh, purtroppo,
2: purtroppo.
3: Ebben, pigliatele come le son. Natura non potea far l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studieremo la maniera. O che ancor questa sera doppie nozze si facciano. Frattanto un'ottava ascoltate.